0: credete ancora? Dite un sì, dite un no, dite chi ho mora.
1: Radio Universidad 93.7 en Navojoa.